0: Patimurray. Sun spine macam ada di terai si kurana.
1: Siata Divina Pura.
2: Kali kondita matrena. Matrena. Bola Astika.
3: Siata Hot and Spicy with Sudukochi.